pare jatore. Che ti amo sotto me in corti. Lì che non uomini con il giurti. Me ne corti, uomini in giurti. Tu chia che la ragazza ne atta. Agar cui puricisti. Some butt or some buttock.